ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa.

servo, servo, un re bambo lo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina.

vide le luci in mezzo al mare, pensò venuti là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un elicottero. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra più dolce anche l'amore.

senza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare.

ti volti e vedi la tua vita, lasci ad un'eredità. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, si sentiva già felice.